0: Schlagersterne mit Radio Kärnten durch die Nacht.
1: Gli angeli a Palermo hanno gli occhi belli, sai, ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono scoprire.

Alcuni dicono che assomiglio ad un angelo. Si confidano con me e mi raccontano storie e segreti che io non vorrei ascoltare. Così ho scoperto molte cose che mi hanno ammalato il cuore.